Maria, egna sculiar, passa sul variar, attento di giunfi si, clurpica sola le tanti Benventa, storia goc panna me scelso mentutig, octi grus.